ruwan da ya cimmawa ya cimmasu ne sakamakon yadda abokan hulɗa suke ci gaba da basu gudunmuwa da kuma ci gaba da kasancewa da layukansu na MTN a koda yaushe a kowane lokaci inda MTN ke bayyana cewa da haka ne yake godewa abokan hulɗarsa.

karfe 8 saura minti 15 Torino za ta kece Rene da Udinese a daidai wannan lokaci mintuna 15 kungiyar kwallon kafa ta Atalanta na da bi Venezia tana nema. Cagliari da Juventus an tashi wasa 1-1 Sassuolo da AC Milan 1-1 Lazio ta doke Monza da ci 3-1 Lecce ta sha kashi a hannun Bologna da ci 2-1 an tashi babu ci tsakanin Como da Roma. Napoli ta doke Frosinone da ci 3-1 Nema Inter Milan ta doke Parma da ci 3-1 Nema Genoa ta doke Fiorentina ne da ci 2-1 a wasan da aka fafata a gasar Serie A din kasar Italia mako na 6. Bara mu tsallaka gasar Bundesliga ta kasar Germany.